0: jume piklo di lasike pajut si alang litumpen di Lord's Prayer sitami alang litumpen puponji lasi litum arnam le non litum ardompon lo ne lasi
1: our father who art in heaven hello